Radio Galileo. Da 40 anni, più l'ascolti e più ti piace.

0: anche se l'ultima notte era un'altra notte.
1: Sei sintonizzato su Radio Galileo.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo. La tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: andrò, ancora no. Vado dove vai tu.
1: Sono le 3:01. Radio Galileo. Da 40 anni, più l'ascolti e più ti piace.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: Sono le 4.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
0: Radio Galileo. La tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Facciamo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

tutta una serie di astri di polvere bianca scaricata dal cielo, ma il cielo senza i suoi occhi non brillerebbe più. Se tutta la gente del mondo senza nessuna ragione alzasse la testa e volasse su, senza il loro casino, col doloroso rumore, la terra, povero cuore, non batterebbe più. Mi manca sempre l'elastico

non ci capiamo più. Ma io ho voglia di parlare, di stare ad ascoltare, di continuare a far l'asino, di comportarmi male, per poi non farlo più.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il

la tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Veronica, anima mia, sono felice e triste. Davanti alla scuola

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: benvenuto nella tua auto!
1: Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.

tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: solo così sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo. La tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Galileo Notizie.
1: Ben trovati da Gerardo Di Vivo. L'arresto di Walter Lavitola per l'attentato a Sigfrido Ranucci, respinta la richiesta di domiciliari, non si placano intanto le polemiche politiche. Laura Supino.
2: Resta in carcere Walter Lavitola, il faccendiere accusato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo all'abitazione di Sigfrido Ranucci. Il GIP ha respinto infatti la richiesta di arresti domiciliari avanzata dai legali dell'arrestato in virtù di un atteggiamento ritenuto collaborativo. Durante l'interrogatorio di garanzia a Rebibbia, Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato, spiegando come il suo obiettivo fosse innalzare la protezione intorno all'amico. Lavitola avrebbe aggiunto inoltre di non aver pensato ad una bomba, ma piuttosto a qualche colpo di pistola da esplodere contro il muro di cinta della villetta di Pomezia. Le sue dichiarazioni non convincono però i magistrati romani titolari dell'inchiesta, che le considerano fumose e prive di riscontro e sono più orientati a seguire la pista di un gesto volto ad aumentare la popolarità di Ranucci in vista di un presunto ingresso in politica. Il conduttore di Report potrebbe essere ascoltato non prima di settembre. Per ora i PM lo ritengono all'oscuro degli intenti dell'ex amico. Le polemiche politiche restano intanto accese. Ranucci chiede scusa a coloro che ha infangato, dice il sottosegretario Fazzolari di Fratelli d'Italia, che chiede anche le scuse di Elly Schlein.
1: Il braccio di ferro tra Berlino e Roma sui migranti. L'Italia non accetterà il rientro di quanti transitati per l'Italia sono arrivati in Germania, scrive il Viminale al governo tedesco, che invece insiste per il respingimento di alcune persone nel nostro paese, in quanto primo luogo di approdo. E resta alta anche la tensione con la Spagna. Chiamato a riferire al comitato parlamentare Schengen, ieri il ministro dell'interno Piantedosi ha ribadito la linea del governo.
3: La decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. Non è stata una misura rivolta contro la Spagna o contro un altro partner. È fuori discussione qualsiasi atto ostile nei confronti della Spagna, paese a noi legato da storici vincoli di amicizia e di fratellanza. In realtà è stata una scelta di natura cautelare ed organizzativa, intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli.
1: Intanto la Spagna le prese con una nuova allerta a Ceuta, dove si cerca di evitare un altro ingresso di massa. Dopo la nuova ondata accertata di disinformazione social, le autorità marocchine annunciano misure speciali per contrastare qualsiasi afflusso nell'enclave, rafforzate le misure di sicurezza anche a Melilla, l'altra città spagnola in territorio marocchino. A Colleferro, in provincia di Roma, incendio e maxi esplosione in una fabbrica di munizioni per la difesa. Nessuna vittima. La procura di Velletri ha aperto un fascicolo. Daniela Ubaldi.
4: L'incendio è il boato che fa tremare la terra all'allarme. Tanta paura, ma fortunatamente né vittime né feriti nella maxi esplosione avvenuta nell'ex Simmel, attualmente di proprietà della KNDS Ammo Italy, una fabbrica che produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale e combustibili solidi per vettori aerospaziali. Nello stesso stabilimento nel 2007 un'esplosione provocò un morto e 13 feriti. Stavolta il bilancio è solo di danni agli edifici della zona. Gli operai alla al momento dell'incidente si sono messi in salvo subito prima dell'esplosione che si è verificata nell'area pressatura polveri dell'azienda. Subito intervenuti con diverse squadre i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area. Affidate all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale le verifiche di eventuali danni ambientali. La procura di Velletri ha aperto un fascicolo. Al momento l'ipotesi di reato è quella di incendio.
1: Ancora una tragedia sul lavoro. Due le vittime a San Vitolo Capo, in provincia di Trapani. Il 45enne Davide Anselmo, che stava operando all'interno del depuratore comunale, è deceduto presumibilmente per le esalazioni dell'impianto. Durante i soccorsi un operatore del 118, il 64enne Francesco Bulgarella, è stato a sua volta colto da malore ed è morto sul colpo. Avviati accertamenti per rilevare l'eventuale presenza di sostanze tossiche all'interno della cisterna. Continua l'eruzione dell'Etna e continuano i disagi all'aeroporto di Catania. Prolungato lo stop ai voli almeno fino alle 2 di stanotte. È l'emergenza più severa degli ultimi 20 anni per lo scalo, fa sapere la società di gestione, costretta a cancellare centinaia di voli o a dirottarli verso altri aeroporti. Si stimano danni per il turismo fino a 24 milioni di euro. L'ondata di caldo, temperature ancora elevate su gran parte dell'Italia ma in discesa, passano dalle 18 di ieri a 7 le città da bollino rosso, domani diventeranno soltanto 2, Bolzano e Bari. Per l'arrivo di una perturbazione, allerta gialla per pioggia in Calabria, dalla prossima settimana le temperature dovrebbero tornare nella media stagionale. Infine lo sport, col doppio oro azzurro agli europei di nuoto e atletica leggera. A Parigi la ventenne Sara Curtis trionfa nei 50 d'orso col nuovo record del mondo, 7 centesimi in meno di quello stabilito in semifinale. Oro italiano anche a Birmingham, la nuova campionessa europea del salto triplo è Daria Derkac, che vince col primato personale di 14 metri e 60 centimetri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Sono le 8 e 7 minuti.
5: È venerdì 14 agosto.
6: La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
9: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
8: Dibidi dobidi DAB.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo. La tua radio.

0: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
1: Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te.

Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Galileo Notizie.
4: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Tanti dubbi di magistrati e GIP sulle dichiarazioni rese da Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia a Rebibbia. Il faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci, spiegando di averlo fatto per aumentare la protezione intorno all'amico. Non volevo però una bomba, piuttosto qualche colpo di pistola contro il muro. La GIP Morica respinge la richiesta di arresti domiciliari. E resta infuocata la polemica politica sul caso. Ranucci chieda scusa a coloro che ha infangato, report è ormai screditato, ha detto il sottosegretario Fazzolari, Fratelli d'Italia, che chiede anche le scuse di Elly Schlein. La segretaria del PD, intervenendo ad un incontro con i socialisti europei, aveva commentato l'attentato aggiungendo: quando la destra è al governo la libertà di stampa è in pericolo. Secretata intanto la relazione che il comitato etico di Viale Mazzini ha inviato ieri alla D. Giampaolo Rossi sul metodo report. La direzione di Viale Mazzini punterebbe a un passo indietro del giornalista. Torna alta la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha fatto sapere di aver abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo, intercettato da aerei caccia alleati. Il sospetto è che si tratti di un drone russo. Si tratta dell'ennesimo velivolo avvistato o abbattuto lungo i confini tra i paesi baltici e la Federazione Russa. La guerra intanto non si ferma, una persona è morta e circa 15 sono rimaste ferite negli attacchi russi su Kramatorsk. L'Ucraina intanto ha inviato alla Russia una proposta di tregua sugli attacchi reciproci contro obiettivi civili nel Mar Nero, con l'obiettivo di preservare le rotte usate per l'export di grano dei due paesi. Per ora però a Kiev non sarebbe pervenuta alcuna risposta. L'aeroporto di Catania resterà chiuso almeno fino alle 2 di stanotte per l'attività eruttiva dell'Etna, che non accenna a diminuire. Stamattina si è aperta una nuova bocca di fuoco sul vulcano. L'emergenza dura da giorni, cancellati centinaia di voli, con danni al turismo stimati in almeno 24 milioni di euro. Genova ricorda il crollo del ponte Morandi e le 43 vittime a 8 anni dal disastro. Si inizia con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Marco Tasca. Poi, presso il memoriale, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, dei cittadini e delle autorità nazionali e locali guidate dalla sindaca Salis. Si tratta della prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso 16 luglio, che ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di Autostrade, Spea e MIT per un totale di 177 anni di carcere. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Sono le 9:07.
6: Signor imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
7: A rate? Ma pagalo cash, Giorgia!
6: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
8: Per questo c'è PrestiPay.
7: Chi ha parlato?
6: È la speaker, siamo in uno spot.
8: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
6: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor imbruttito?
7: Chiedilo alla speaker.
6: Mi ha detto che ha mal di testa.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay SP.
9: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it.
10: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
11: La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del Comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto.
12: Ad Avigliano Umbro torna l'Agosto Avigliano e la sagra del Manfricolo. Dal 6 al 15 agosto, oltre alla storica taverna e all'osteria del Cicchio, troverete arte, cultura, spettacoli, concerti e serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare, serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giova Safari, la tribute band di Giovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Avigliano. Info Facebook Proloco Avigliano Umbro.

Sono le 9:09 a Radio Galileo, buongiorno, bentrovati all'ascolto del nostro autobus di oggi, venerdì 14 agosto 2026. Oggi è il 226esimo giorno dell'anno, 33esima settimana, mancano 139 giorni alla fine del 2026. La Chiesa ricorda San Massimiliano Maria Kolbe e Sant'Alfredo Vescovo. Nel 1480 la battaglia di Otranto, nel 1893 nasce la targa automobilistica. Oggi compie 55 anni Raoul Bova. 98 anni fa la nascita di Lina Wertmüller. 71 anni per Susanna Camusso. E 42 candeline per Giorgio Chiellini. Nel 1988 ci lasciava Enzo Ferrari. Le previsioni del tempo, bel tempo, ma non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 37 gradi, la minima di 23 e ancora afa sulla nostra città. Le locandine dei giornali in edicola questa mattina. Cominciamo con il Messaggero. Crollano le tegole per il caldo, attimi di panico in via Garibaldi. Ciclovia Terni-Narni, pista impraticabile. Per la Ternana un altro bagno di folla con i tifosi. Il Corriere dell'Umbria, paura in via Garibaldi, crolla parte di un tetto. Questione Varchi ZTL, scoppia la polemica sui parcheggi. La Nazione, contegno richiamo al Consiglio Comunale, vandali alle gole del Nera, il sindaco denuncia. Le notizie locali dal sito di Radio Galileo. A Terni cade porzione di tetto da Palazzo Montani, nessun ferito. Agricoltura avviso da 6 milioni per portare l'innovazione nelle imprese umbre. A Stroncone il Museo di Storia Naturale diventa interattivo, riapertura a settembre. Giano dell'Umbria, fiamme tra vigne e ulivi, denunciato. A Narni, vandali sulla ciclabile delle gole del Nera, il sindaco Lucarelli, fate pena. Smantellato bivacco per lo spaccio nei boschi reatini, un arresto. E alle 9:12 chiudiamo la nostra rassegna stampa di oggi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E ci piace questa collaborazione di Angelina Mango e Marco Mengoni, il loro canto d'amore. E a proposito di collaborazioni, quest'estate abbiamo scoperto anche questo bel duetto, Noemi e Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera?
0: Sarai

questi sono i successi che stanno caratterizzando questa estate 2026, ma esattamente nel 1980 ai vertici delle classifiche c'era Gianni Togni con Luna.

9:34 minuti a Radio Galileo di questo 14 agosto 2026. Auguro a tutti voi un buon Ferragosto, a coloro che ci stanno ascoltando dai luoghi di villeggiatura o che magari si stanno organizzando per trascorrere il Ferragosto. Il Ferragosto così magari in spiaggia, in montagna, una bella gita con amici. Mandiamo un'occhiata al tempo. Sole, clima tropicale, temporali di calore, situazione immutata fino a tutto il weekend di Ferragosto, ma con i picchi più elevati che non dovrebbero più superare i 37-38 gradi del centro-sud e delle isole maggiori. Nel frattempo l'evoluzione per la prossima settimana mostra ancora grandi incertezze. La cupola anticiclonica africana, che ci tiene sotto assedio ormai da quasi 20 giorni, verrà in parte indebolita da una maggiore interferenza del flusso temperato atlantico, in grado di spingersi a intervalli fino al cuore del Mar Mediterraneo.

La prossima settimana è prevista una attenuazione. Le temperature saranno molto più altalenanti, tra momenti più freschi anche sotto i 30 gradi, più probabili tra lunedì e martedì al centro nord, e momenti più caldi ma non oltre i 35 gradi. Il peggio dunque sembra essere

2003, Antonello Venditti a Radio Galileo, che fantastica storia è la vita. Lunedì mattina, come di consueto, ci occuperemo della classifica. Andremo a scoprire insieme i 10 brani più ascoltati nelle radio questa settimana. La scorsa settimana, lunedì scorso, in vetta alla Hit Parade c'era questa Partenope.

Negramaro sono nel pieno del loro tour estivo. Giuliano Sangiorgi ha condiviso con i suoi fan una nuova grande soddisfazione. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, gli ha conferito l'onorificenza di ufficiale al merito della Repubblica. Fa proprio un piacere immenso ricevere attestati di merito in un momento storico così. Grazie, presidente Mattarella, onorato. E noi Giuliano Sangiorgi lo ascoltiamo insieme ad Elisa con Ti vorrei sollevare.

0: ed era Alfa con il suo filo rosso. Sono le 9:56 minuti a Radio Galileo. Tra poco la linea andrà di nuovo all'informazione, ma intanto noi ascoltiamo insieme Tiziano Ferro e Giorgia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Galileo Notizie.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Genova ricorda il crollo del Ponte Morandi e le 43 vittime a 8 anni dal disastro. Si inizia con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Marco Tasca. Poi, presso il memoriale, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, dei cittadini e delle autorità nazionali e locali, guidate dalla sindaca Silvia Salis. È la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso 16 luglio, che ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di Autostrade, Spea e MIT, tra loro l'ex AD di Autostrade Giovanni Castellucci, condannato a 12 anni. Torna alta la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo, intercettato da caccia alleati. Il sospetto è che si tratti di un drone russo. È l'ennesimo velivolo avvistato o abbattuto lungo i confini tra i paesi baltici e la Federazione Russa. Restano appostati nel villaggio di Kusra, in Cisgiordania, gli estremisti israeliani che da giorni assediano le case dei palestinesi per costringere le famiglie ad andarsene. Atti di terrorismo, la dura, inedita condanna dell'ambasciatore USA in Israele, Huckabee. Scontri sono esplosi tra i coloni e l'esercito israeliano intervenuto per porre fine all'assedio. Le autorità di Tel Aviv avrebbero rinunciato a chiedere lo sgombero per qualche giorno delle famiglie palestinesi. Scattato lo stato di fermo per il ragazzo di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria morto dopo essere stato accoltellato nella pineta alla periferia di Trani la sera del 12 agosto. L'aggressione durante una grigliata all'aperto per ammirare l'eclissi di sole. Ancora incerta la ricostruzione dei fatti, forse da ascrivere ad una rissa tra gruppi di giovani. Agli europei di nuoto a Parigi e atletica leggera a Birmingham, l'Italia è al secondo posto nel medagliere, sempre dietro alla Gran Bretagna. Il decimo oro azzurro in basket al collo di Sara Curtis, trionfatrice nei 50 d'orso col nuovo record del mondo. Sono 3 gli ori nell'atletica, ultimo in ordine di tempo quello di Daria Derkac nel salto triplo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Sono le 10 e 5 minuti.
3: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
4: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: Signor Imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
1: A rate? Ma pagalo cash, Giorgia!
0: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
2: Per questo c'è PrestiPay.
1: Chi ha parlato?
0: È la speaker, siamo in uno spot.
2: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
0: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor Imbruttito?
1: Chiedilo alla speaker.
0: Mi ha detto che ha mal di testa.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay SP.
3: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it.
4: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
5: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.

0: La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto.
1: Ad Avigliano Umbro torna l'agosto aviglianeese e la sagra del Manfricolo. Dal 6 al 15 agosto, oltre alla storica taverna e all'osteria del Cicchio, troverete arte, cultura, spettacoli, concerti e serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare, serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giova Safari, la tribute band di Giovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Aviglianeese. Info Facebook Proloco Avigliano Umbro.

Jax a Radio Galileo. La vacanza, cari ascoltatori, non può guarire un anno di stress. Per molti italiani la vacanza rappresenta ormai l'unico momento dedicato davvero al proprio benessere mentale. La risposta più frequente quando si chiede quale dovrebbe essere l'obiettivo delle ferie: staccare mentalmente dal lavoro nel 41,6% dei casi. Il problema è che riuscirci sta diventando sempre più difficile. A rendere tutto più complicato si aggiunge anche il peso delle aspettative delle nostre vacanze. Se aspettiamo 12 mesi per concederci 2 settimane di pausa, è naturale sperare che quel tempo riesca a compensare mesi di tensione e stanchezza, ma è proprio questa aspettativa, spiegano gli esperti, a trasformarsi talvolta in un'ulteriore fonte di pressione. In altre parole, non sono le vacanze a non funzionare, è l'idea che 2 settimane possano bastare per recuperare un intero anno vissuto senza veri momenti di comprensione. Veri momenti di decompressione. Per oltre 2 italiani su 3, ad esempio, l'aspetto economico rappresenta una fonte significativa di stress già nella fase di organizzazione della vacanza. E poi dopo si comincia a pensare ai sensi di colpa, c'è chi si sente in colpa per aver speso troppo, chi per non essere abbastanza presente con il partner o la famiglia, chi perché continua a controllare le mail di lavoro. E anche il modo di vivere le vacanze cambia a seconda della situazione personale. Se le ferie rappresentano davvero l'unico momento dell'anno in cui ci concediamo il permesso di rallentare, forse il problema non riguarda le vacanze, ma il resto dei 12 mesi. E c'è una frase molto semplice che, insomma, ci spiega questa situazione: il tuo benessere mentale merita più di 2 settimane all'anno. Quindi dobbiamo smettere di considerare il benessere come qualcosa da rimandare all'estate, iniziare a costruirlo un po' una volta anche nelle settimane più ordinarie, perché nessuna vacanza, per quanto bella, può fare da sola quello che il nostro equilibrio mentale ci chiede ogni giorno.

Whitney Houston diventa una Barbie, il look scelto è uno dei più iconici di sempre. E quindi ora proprio l'immagine di Whitney Houston è diventata una Barbie. La Mattel ha infatti presentato la prima bambola ufficiale dedicata alla star americana, scegliendo di celebrare uno dei momenti più riconoscibili della sua carriera. La bambola indossa un abito viola accompagnato dagli appariscenti orecchini colorati e dal make-up acceso. Ovviamente non manca il microfono con relativa asta. Il progetto era nato più di 20 anni fa. L'idea di creare una bambola dedicata alla cantante risaliva quindi al... a 20 anni fa, come detto, però il progetto non arrivò mai alla produzione e a distanza di oltre 2 decenni però l'idea è diventata finalmente realtà. La Barbie dedicata a Whitney Houston è stata lanciata il 9 agosto 2026, giorno in cui la cantante avrebbe compiuto 63 anni.

0: Bellissima voce quella di Whitney Houston, Radio Galileo alle 10:47 minuti.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: La tua pubblicità su Radio Galileo, info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Signor imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
1: A rate?
2: Ma pagalo cash, Giorgia!
0: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
3: Per questo c'è PrestiPay.
2: Chi ha parlato?
0: È la speaker, siamo in uno spot.
3: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
0: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor imbruttito?
2: Chiedilo alla speaker.
0: Mi ha detto che ha mal di testa.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay S.P.A.
4: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it.
5: La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23.

La vita è adesso, era Claudio Baglioni. Le scale regolarmente allunga la vita, lo ha segnalato una ricerca condotta dagli esperti dell'università. E quindi dovremmo smettere di prendere l'ascensore e utilizzare le scale, perché potrebbe essere una buona idea per garantirsi un futuro più salutare e anche allungare la vita. I ricercatori hanno sottolineato come le persone che salgono regolarmente le scale hanno il 39% di probabilità in meno di morire per problemi cardiaci e il 24% di probabilità in meno di morire per qualsiasi altra causa rispetto a chi non le saliva con la stessa frequenza. Usare le scale è un modo pratico e spesso sottovalutato per integrare l'attività fisica nella vita quotidiana.

che precedentemente era emerso che solo pochi minuti di salita delle scale effettuati più volte a settimana possono migliorare la forma cardiorespiratoria e abbassare pure il colesterolo. Salire circa 6 rampe di scale al giorno potrebbe offrire maggiore

Emiliano Umbro torna l'agosto aviglianeese e la sagra del Manfricolo. Dal 6 al 15 agosto, oltre alla storica taverna e all'osteria del Cicchio, troverete arte, cultura, spettacoli, concerti e serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare, serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giova Safari, la tribute band di Giovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Aviglianeese. Info Facebook Proloco Avigliano Umbro.

Ed era la canzone estiva di Annalisa, alle 11 e 20 minuti a Radio Galileo, il nostro autobus di oggi, di questo 14 agosto 2026.

Lo salutiamo Francesco Gabbani, un artista che ci piace tanto. L'altro giorno ha avuto qualche problemino di salute durante il suo concerto a Lampedusa, però insomma è tutto risolto, quindi Francesco è tornato alla grande ad esibirsi per il suo pubblico. Allora, vediamo qui che è successo. Sì, magari dobbiamo dare il volume, eh? Forse questa è la soluzione per ascoltare i Decolo.

14 agosto 1945 a New York viene scattata una foto iconica con retroscena sorprendenti. Il bacio più famoso di Times Square, un marinaio, un'infermiera, la folla in festa per la fine della Seconda Guerra Mondiale. È una foto che abbiamo visto tutti, ma non era affatto una scena romantica. L'amore non c'entra, non è quello che sembra. Un marinaio che bacia un'infermiera accompagnandola cedevolmente in un casquè durante i festeggiamenti della giornata della vittoria sul Giappone. Fu scattata alle 17:51 del 14 agosto 1945, durante le manifestazioni spontanee di gioia per la fine della guerra di New York, e fu poi pubblicata dalla rivista Life, diventando l'immagine simbolo del giubilo degli americani per la fine della Seconda Guerra Mondiale. Ma come tutte le immagini che hanno fatto la storia, ha la sua storia che insomma contraddice un po' quello che in realtà si vede. La donna baciata è morta nel settembre del 2016 e all'età di 92 anni. Il suo nome era Greta, faceva l'infermiera in uno studio dentistico di Times Square. Il marinaio di nome George in realtà loro due non si conoscevano, erano dei perfetti sconosciuti. Si incontrarono proprio durante la festa in strada, tempo di bisboccia e di follia, dopo che il presidente aveva annunciato che gli Stati Uniti erano finalmente usciti dall'incubo della guerra che gli era costato 413.000 morti. Quindi nessun romanticismo, non era proprio un bacio, ha rivelato la donna. Era solo qualcuno che festeggiava. E quell'uomo era molto forte, io non lo stavo baciando, fu lui a baciare me. Non a caso negli anni a venire, con l'avvento del femminismo, qualcuno ipotizzò che più di un gesto romantico, quello del marinaio verso l'infermiera, fu una sorta di violenza.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere. Dimmi che non sono solo dei pensieri strani. Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu.

Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.

0: dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: I Coma Cose a Radio Galileo. Alle 11:52 minuti. Vediamo un po', facciamo un salto indietro di qualche anno, eh? Vediamo un po' se riconoscete questa canzone. Momento nostalgia.

0: Sono le 12 a Radio Galileo. A questo punto noi parcheggiamo il nostro autobus di questo 14 agosto 2026. Auguro a tutti voi un buon weekend di Ferragosto. Domani mattina ci sarà Emanuele Bellicci a tenervi compagnia. Noi ci sentiamo lunedì mattina intorno alle ore 9. Adesso la linea va al giornale radio e buon fine settimana.
1: Galileo Notizie.
2: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Ci sarebbero anche 5 italiani nel villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania, da giorni minacciato dagli estremisti israeliani che hanno anche messo sotto assedio diverse case abitate da famiglie palestinesi. La Farnesina segue la situazione. A quanto si apprende, i nostri connazionali erano in visita a una delle famiglie assediate quando i coloni hanno bloccato una strada d'accesso vicina e interrotto la fornitura di acqua ed elettricità. Almeno una delle case è di proprietà di un cittadino americano. È stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani. Il drone è entrato nelle scorse ore nello spazio aereo della Lettonia. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo, come si pensava inizialmente. L'ipotesi che trapela da fonti militari è che possa essere stato deviato dai sistemi di guerra elettronica russi. Revocato lo stato d'allerta, la popolazione era stata invitata a non uscire di casa. La Procura di Roma potrebbe ascoltare Sigfrido Ranucci nell'inchiesta sull'attentato dell'ottobre scorso davanti alla sua casa di Pomezia. Prima i PM vogliono però esaminare tutti i dispositivi e i documenti sequestrati a Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato. Il faccendiere, nell'interrogatorio di garanzia, ha ammesso le sue responsabilità, spiegando però di averlo fatto per aumentare la protezione intorno all'amico. La Jeep Morica parla di movente fumoso e privo di riscontri, respinta la richiesta di domiciliari. Un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. L'uomo stava effettuando un intervento sotto un'auto sollevata e sostenuta da crick quando i dispositivi avrebbero ceduto e rimasto schiacciato dalla vettura, indagano i carabinieri. Azzurri in evidenza nelle batterie del mattino agli europei di nuoto a Parigi. Nei 50 rana uomini vanno in semifinale con i migliori due tempi Simone Cerasuolo, che fa segnare il record italiano, e Nicolò Martinenghi. E dopo l'oro nei 50 dorso, Sara Curtis mette nel mirino anche il podio dei 50 stile. Entra in semifinale col terzo tempo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Sono le 12 e 3 minuti.
4: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
5: La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del Comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto.
6: Dai forma al tuo futuro con l'Università Nicolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it. She's crazy like a fool.

0: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Radio Galileo, la tua radio.

Piano Umbro torna ad agosto a Viglianese e la Sagra del Manfricolo. Dal 6 al 15 agosto, oltre alla storica taverna e all'osteria del Cicchio, troverete arte, cultura, spettacoli, concerti e serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare, serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giova Safari, la tribute band di Jovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Avigliano. Info Facebook Proloco Avigliano Umbro.

Come on, go.

quello si segue. Sono troppi dubbi, non fatemi problemi. Non abito più solo, solo, rock and roll. Non abito più solo, solo, rock and roll. Non è un dubbio solo, solo, rock and roll.

0: Galileo Notizie.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Resta ad alta tensione la situazione nel villaggio palestinese di Kusra, in Cisgiordania, da giorni assediato dagli estremisti israeliani. Si è appreso poco fa che l'attacco ha bloccato anche 5 italiani. Laura Supino.
2: L'assedio dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania ha bloccato in questi giorni anche 5 italiani che erano andati in visita ad una delle famiglie prese di mira per portare la loro solidarietà alla comunità palestinese. Si è preso stamane, la Farnesina si è subito attivata e poco fa i nostri connazionali sono stati portati in salvo dall'esercito israeliano. Raggiunta al telefono dai giornalisti Rai, una delle italiane ha detto che i militari israeliani hanno proclamato la chiusura dell'area in quanto zona militare. È un assedio legalizzato, ha raccontato. Le autorità di Tel Aviv erano orientate a chiedere lo sgombero per qualche giorno delle famiglie palestinesi assediate, ma per ora avrebbero rinunciato a questa ipotesi. Alla nostra connazionale, i militari hanno comunque detto stamane i palestinesi un'alternativa ce l'hanno: andarsene. Almeno una delle case prese di mira è di proprietà di un cittadino palestinese americano, il che spiega i toni duri e inediti con cui l'ambasciatore USA in Israele ha condannato l'accaduto. Atti terroristici, le parole di Mike Huckabee, noto falco, filo israeliano. La prossima settimana, per fare il punto sulla situazione a Gaza, arriverà in Israele l'inviato di Trump, Jared Kushner.
1: È stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani il drone entrato nelle scorse ore nello spazio aereo lettone. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo come si pensava in un primo momento. L'ipotesi che trapela da fonti militari e che possa essere stato deviato dai sistemi di guerra elettronica russa. Revocato lo stato d'allerta, la popolazione era stata invitata a non uscire di casa. La guerra intanto non si ferma. Una persona è morta e 15 rimaste ferite negli attacchi russi su Kramatorsk. 2 morte anche a Sumi, una giovane donna e il figlioletto di 9 anni. Ancora nessuna risposta russa. Intanto alla proposta ucraina di una tregua nel Mar Nero con l'obiettivo di preservare le rotte per l'export di grano dei due paesi. E torna a far parlare la relazione non facile tra l'amministrazione USA e il governo della Groenlandia. Pronta a cominciare le trivellazioni sul territorio artico, è stata bloccata la compagnia petrolifera USA legata a Trump. Daniela Ubaldi.
3: Tempi troppo stretti per valutare l'impatto ambientale e sociale ed eventualmente autorizzare le trivellazioni in una zona umida protetta che ospita uccelli rari e buoi muschiati da cui dipendono i cacciatori locali. Le autorità del governo della Groenlandia formalizzano lo stop al calendario americano nel progetto della società Greenland Energy, che interessa la parte orientale del territorio autonomo danese in una regione chiamata Nunapkeka, nota anche come Jameson Land. A luglio la compagnia petrolifera aveva portato a terra attrezzature di trivellazione senza autorizzazione, suscitando il forte monito da parte del governo locale, che ora scrive: le autorizzazioni necessarie non possono essere ottenute, appena una settimana prima che la compagnia inizia a perforare i suoi primi pozzi nella tundra. Tutto rinviato, nella migliore delle ipotesi, all'inverno 2027, tempi ben diversi rispetto a quelli annunciati a maggio da Jeff Landry, il governatore di estrema destra della Louisiana, che Trump ha nominato suo inviato in Groenlandia. Landry, che secondo il Guardian ha come obiettivo quello di rendere la Groenlandia parte degli Stati Uniti, aveva promesso che il petrolio sotto il ghiaccio avrebbe alleviato la crisi energetica causata dall'attacco americano all'Iran.
1: Alle 11:36 Genova si è fermata al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare il disastro del Ponte Morandi e le 43 vittime. A 8 anni dalla tragedia è la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso luglio, che ha visto condanne per un totale di quasi 180 anni di carcere a 32 tra dirigenti di Autostrade, SPEA e Ministero dei Trasporti. Sigfrido Ranucci potrebbe essere ascoltato dalla Procura di Roma nell'inchiesta sull'attentato davanti alla sua abitazione. Prima però i PM vogliono esaminare tutti i dispositivi e i documenti sequestrati a Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato. Resta infuocata la polemica politica sul caso. Ranucci chiede scusa a coloro che ha infangato un report ormai screditato, ha detto il sottosegretario Fazzolari, Fratelli d'Italia, che chiede anche le scuse di Elly Schlein. La segretaria del PD aveva commentato l'attentato aggiungendo: quando la destra è al governo la libertà di stampa è in pericolo. Secretata intanto la relazione che il comitato etico della RAI ha inviato alla D Giampaolo Rossi sul metodo report. La direzione di Viale Mazzini punterebbe a un passo indietro del giornalista. Un vasto incendio ha colpito l'area boschiva del Monte Goi alle porte di Como, nel parco regionale della Spina Verde. Per tutta la notte hanno operato squadre dei vigili del fuoco. Stamattina sono intervenuti anche due Canadair. Evacuate alcune palazzine a scopo precauzionale, 50 gli sfollati. Odissea senza fine per i viaggiatori all'aeroporto di Catania, al settimo giorno di disagi per l'eruzione dell'Etna. I voli restano bloccati almeno fino alle 2 di stanotte e non ci sono certezze per il ritorno alla normalità. L'ENAC fa sapere che le decisioni vengono prese sulla base dell'evoluzione sia del fenomeno vulcanico che della direzione dei venti. Sulla scia dello straordinario oro al suon di record del mondo, centrato ieri da Sara Curtis nei 50 d'orso, azzurri in evidenza anche oggi nelle batterie del mattino agli europei di nuoto a Parigi. La stessa Curtis mette nel mirino il podio dei 50 stile, centrando la semifinale col terzo tempo. Volano i ragazzi dei 50 rana, vanno in semifinale con i migliori due tempi, Simone Cerasuolo, che fa segnare il record italiano, e Nicolò Martinenghi. Stasera finale dei 50 d'orso per Thomas Ceccon, 200 stile per Carlos D'Ambrosio e nei 1500 Simona Quadarella. E agli europei di atletica Birmingham torna in pista Nadia Battocletti, al collo l'oro dei 5000, cerca il bis nei 10000. Gianmarco Tamberi, anche se non al meglio, guida la pattuglia dei quattro azzurri nella finale del salto in alto. Da seguire anche negli 800 metri la neoprimatista italiana Eloisa Coiro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Sono le 13 e 9 minuti.
4: La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del Comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Nicolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercare.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Facciamo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del Comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto.
1: Ad Avigliano Umbro torna l'agosto avigliano e la sagra del Manfricolo. Dal 6 al 15 agosto, oltre alla storica taverna e all'osteria del Cicchio, troverete arte, cultura, spettacoli, concerti e serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare, serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giova Safari, la tribute band di Giovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Avigliano. Info Facebook Proloco Avigliano Umbro.
2: Radio Galileo informa il tuo tempo.

sì, d'accordo il primo anno, ma l'entusiasmo che ti resta ancora, una brutta copia di quello che era, comincia nei silenzi della sera. E 20 feste e 20 gente in casa,

bel dì, vicino a che passa Camichi, che arriva una macchina. Sì, arriva una macchina che viene giù che domanda. Ehi, a me? Sì, a lei. Mi piacere la strada per andare alla Porta Frolini. Non conosco la Porta Frolini, scusi, io sono stato all'aeroporto. Il Lo Scalo lo conosce? Sì, Lo Scalo, conosci, so dove è Lo Scalo. Lo accompagno io, Lo Scalo, però vedi su camici sulla macchina, non ho mai visto questa macchina, bella questa macchina, mi piace la macchina, è sua? Sì, la sta barbona, deve stare la macchina. Macchina non ne ho mai viste. Si fa salire sulla macchina e ci dico la strada di Lo Scalo, se no niente, come si fa per dire, insomma. Mangiare bene dello spasso, questa è la vita di Bessolasso. Allora, la strada per Lo Scalo, vengo sulla macchina e ce lo dico. Vabbè, giù sulla macchina. Bella questa macchina. Lo sono mangiato sulla macchina, specie di dietro. Poteva farmi salire anche davanti, tanto non sporcavo mica. Sta macchina c'ha tutto, freni e frecce, anche la marcia indietro. Bene, siamo a posto. Anche mio cugino Aristide c'aveva la macchina, ferma però. Vi dormiva dentro. Aristide. Dopo è morto, lui e la macchina, i suoi patti di ostia Aristide. E rideva sempre. Ferma signore, ferma che sono arrivato. Come arriva? Sono arrivato, ferma signore. Ferma.

e portava le scarpe del tennis Enzo Iannacci. A lui è dedicata la prima parte del nostro programma Al Bar della Radio. Siamo entrati nel cuore pulsante del pomeriggio di Radio Galileo. Dunque dedichiamo questa prima parte al grande Enzo Iannacci, che è stato cantautore, cabarettista, pianista, attore, sceneggiatore e soprattutto medico italiano. Tra i maggiori protagonisti della scena musicale del dopoguerra, Enzo Iannacci ha pubblicato ben 28 album. Abbiamo ascoltato El portava le scarpe da tennis, adesso ci ascoltiamo Ci vuole orecchio.

0: Ci vuole orecchio. Vincenzo Iannacci, detto Enzo Iannacci, scomparso il 29 marzo del 2013. È ricordato come uno dei pionieri del rock and roll italiano insieme ad Adriano Celentano, Little Tony e Giorgio Gaber. Proprio con Giorgio Gaber formò il duo I Due Corsari. Il suo album Quelli che puntini puntini è presente nella lista dei 100 migliori album italiani. Adesso ci andiamo a riascoltare la voce di Enzo Iannacci in questa intervista che ci aveva rilasciato.
1: E se me lo dicevi prima, con questa canzone hai partecipato al Sanremo, sei soddisfatto del risultato?
2: Molto, perché il consenso della gente normale, della gente che conosce i problemi, però a un certo punto non li facevano più conoscere perché i tossicodipendenti si nascondevano, i giovani emarginati, i giovani che non hanno lavoro, i giovani sieropositivi o anche non giovani, non si facevano più vedere, quindi quando l'opinione pubblica non avverte, io ho riavvertito in modo massiccio, perché la canzone è una cosa molto veloce, molto che si recepisce in modo immediato, si cucita in modo sì, discreto. Il mio era più che discreto. E il consenso è stato grosso, io devo dire che ricevo puntualmente tutti i giorni dei consensi da parte di questa gente che io ho intenzione di aiutare non so in che modo, ma sono riuscito.
1: Legato a questa partecipazione al Sanremo 89 con questa canzone, ne è scaturito anche un 30 giri che dovrebbe uscire a giorni.
2: Non c'era nessun motivo per fare un 33 giri, però siccome proprio perché c'era questo qui era venuto per beneficenza, per aiutare questi comuni di ragazzi, sono usciti 10 comuni di ragazzi ex tossici che vogliono aiutare gli altri e non hanno soldi. Noi stessi abbiamo uno studio per aiutare che è il mio e nessuno ci aiuta, quindi usiamo due locali. Io non avevo nessun progetto per il futuro, però se non compro il mio 40-55 giri, preferisco comprare un album, allora io avrei fatto nel mio programma, avevo da fare questo album dal vivo a giugno che farò. Mettono fuori un 33 giri con 7-8 altri successi, se sono successi però non lo so, in modo che spero che questi soldi qua aiutino qualcuno. Sì.
1: E il titolo del 30 giri?
2: Beh, se me lo dicevi prima.
1: Ma perché questo nome, se me lo dicevi prima?
2: Perché è una forma ironica per prendere per il culo uno che non andrebbe preso per il culo.
1: Sei d'accordo che a Sanremo devono venire anche ospiti stranieri? È una vetrina italiana dove c'è tutta musica italiana, deve venire lo straniero.
2: Ma sono d'accordo sì, sono d'accordo no. No, non è vero, se è gestito bene, devo dire che Ragozzino il lavoro l'ha fatto molto bene. Sono molto vivace, capace. Se sono quelli bravi li siedono volentieri, perché la regione è molto facile. Vabbè, a parte il fatto che i nostri italiani non hanno niente a che invidiare, qui io ci ho vissuto insieme per molto tempo, ho scoperto che sono molto meglio di quanto non appaiano questi ragazzi qua e ragazze, sono dai ricchi ai poveri a Cotugno, e molte canzoni che sono passate inosservate, come quella di Raff, erano molto belle, per esempio. Io quella di Fiordaliso per esempio la conoscevo bene, anche quella dell'Ox, erano belle, però alcune sono passate inosservate ed erano invece delle signore canzoni, quella di Fasano, qui lo sentite 700 volte perché essendo in giro e me ne sfuggono alcune, ma ti posso dire che c'erano dei buoni prodotti.
1: Riesce questa musica italiana adesso ad affermarsi in Italia con tutto questo influsso di musica straniera?
2: No, finché continuate a mandare, purtroppo è colpa vostra.
1: Sì, parecchi cantanti dicono che la colpa è delle radio.
2: Lo diciamo proprio tutti, lo dicono tutti i cantanti. Mandate i successi migliori, ma cazzo, ragazzi, come accendi la radio, viene fuori in inglese, non lo sa nessuno, lo so. Io sono stato 6 anni negli Stati Uniti, mio figlio per fare liceo linguistico. poi anche alcune cose sono orrende, alcune cose che si sentono e si avvertono, sono delle cose da. Oltretutto non prendiamo neanche i soldi dei nostri pezzi, quindi è un discorso un po' aperto. Cioè, voi dite, ma mi hai fatto la domanda a Sanremo se i cantanti stranieri, sì, vabbè, ma quelli vengono, si fanno vedere, sono i migliori anche, perché Elton John lo sento volentieri anch'io, Bruno Springsteen magari un po' meno, Huey Lewis,
1: cosa ne pensi invece degli altri stranieri che sono pubblicizzati tanto in Italia e non sono niente?
2: Sono dei dementi, sono dei poveretti, sono degli inglesi che stessero a casa, non gli aprono neanche la porta a casa loro, non gli fanno neanche aprire il sipario.
1: Ti ringrazio
2: anch'io, auguri a Bolsena, ciao.
1: Grazie.

0: sì, se lo dicevi prima.
1: Prima quando?
0: Ma prima, no? Si prendono i contatti, faccio una telefonata, al limite ti faccio un leasing. Se me lo dicevi prima.
1: Ma io bisogno adesso, sto male adesso.
0: Se me lo dicevi prima, io operavo io.
1: Ma io ho bisogno di lavorare.
0: Io sto male adesso. Sto male, sto bene, ma che lavoro è che lavoro? Non posso mica spedirti con un charter, devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Prima, capito?

0: sei ancora qua.
1: Vabbè.
0: Quanto sei alto?
1: 1,90.
0: Non vai bene.
1: Come vado bene?
0: Vai bene, se me lo dicevi prima. Se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra 1,60 e 1,60, tra 1,60. Capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male deve arrangiarsi da solo, eh?

Bellissime le parole di questo brano, se me lo dicevi prima, dove Enzo Iannacci partecipa a Sanremo. Abbiamo dedicato questi primi minuti del nostro appuntamento, questi 25 minuti, alla musica di Enzo Iannacci e abbiamo avuto anche l'opportunità di riascoltare la voce di Enzo Iannacci per questa intervista che ci aveva rilasciato legata a questo singolo, se me lo dicevi prima, partecipazione al Sanremo. Adesso cambiamo completamente il genere musicale di questo programma Al Bar della Radio, aggiorniamo la musica, c'è Ultimo e il suo Acquario.

0: Siete collegati con tutte le frequenze, quelle di Radio Galileo. Questo è l'appuntamento al bar della radio. La voce era quella di Ultimo e il brano Acquario. Proseguiamo con il 3 che è stato proprio in questi giorni in concerto in provincia di Viterbo, precisamente a Montiviascone. Dal Sanremo di qualche anno fa ci andiamo ad ascoltare Fragili.
1: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: assolto.
1: Ritorniamo nella diretta e abbiamo ascoltato la voce di Danilo Sacco. Adesso ci andiamo ad ascoltare l'intervista con Antonello Venditti. Oggi nell'appuntamento al bar della radio su Radio Galileo siamo in compagnia di Antonello Venditti. Antonello Venditti, tanti album, tante canzoni, tanti grandi successi. Però io vorrei prendere in esame in questo momento una canzone che dedichi a Enrico Berlinguer. Dolce Enrico, come mai questa scelta?
2: Questa è una canzone che io definisco d'amore, cioè non è assolutamente una canzone politica, chiaramente lo diventa perché Enrico Berlinguer è stato un uomo politico e ha rappresentato anche il simbolo di una certa Italia in un certo modo di pensare, quindi anche di un mondo comunista che comunque adesso è in trasformazione. La canzone è dedicata sicuramente alla figura di Enrico Berlinguer, ma è dedicata soprattutto ai ragazzi di oggi, a quelli che non hanno vissuto neanche gli anni 80, quindi proprio ai bambini. E per ricordargli che c'è stato un uomo che ha pensato già, che ha pensato che tutto sarebbe arrivato in questo momento, cioè che tutto si sarebbe trasformato. Certamente la canzone è dedicata anche a noi, che spero che non dovremo aspettare tutta la vita per vedere svelati qualche segreto che l'Italia porta ancora in grembo, quindi la cosa più normale che mi viene è Ustica.
1: A che tipo di pubblico ti rivolgi con i tuoi spettacoli? Ti senti un punto di riferimento?
2: No, però i miei gusti musicali sono molto cambiati, quindi mi riferisco a me stesso come al solito. Quindi faccio le cose che più mi va di cantare in qualche modo, e per cui l'aspetto, io da quando sono nato insomma ci ho avuto tanti istinti, l'istinto rock, l'istinto più tranquillo, un istinto di ballata, country rock, quindi tutto questo me lo porto e oggi che ho
3: portato la fase più melodica,
2: sì, ce l'ho avuto sempre comunque, la melodia è alla base comunque delle mie canzoni, e questa voglia più feroce veramente di cantare, perché è da un po' di tempo che ho cominciato a farmi le canzoni veramente, cioè mentre prima facevo le canzoni adesso me le faccio proprio per me, pensando che le canterò, pensando che, perché per esempio le tonalità, nessuno ci pensa, le tonalità sono la comunicazione della tua voce, che è una cosa che, siccome io non ho studiato canto, mai lo studierò, una cosa che acquisti con l'esperienza, dici ammazza, però mi maggiore è meglio di... Allora comincia a... tutto il mondo ti si apre per godere di più, invece la verità è che uno è... cantare, sta sul palco, è una goduria immensa.
1: Antonello, ti sei mai sentito un divo?
2: Quasi mai, devo dire. Il divo è nel sistema, insomma, voglio dire, ma siccome io ormai ho una certa età, sono vaccinato a tutto, per cui i divi, insomma, mi fanno un po' ridere.
4: Ecco, chi ha collaborato con Antonello Venditti in questo 30 dei giri?
2: Tanti amici che sono partiti da... dunque, io ho cominciato a formare questo gruppo nell'83 con Derek Wilson, Pignatelli e Centofanti. Dopo si sono aggiunti altri amici che sono Danilo Kerni, Maurizio Perfetto, Marco Colucci e Elemin Juris. E adesso, e poi anche Carlo Verdone, alla fine... questo gruppo è aperto e ogni anno si aumenta come volume di, anche come volume di suono. Io penso che anche questo sia, ritornando a noi, al segreto di questa cosa, perché quando uno fa le cose in un bell'ambiente, sereno, dove tutti vanno dalla tua stessa parte, dove non ci sono conflitti, invidie, ecco, io penso che alla fine la musica sgorghi più spontanea, più bella.
5: Che cosa si ispirano le canzoni di Antonello Venditti?
6: Alla vita, alla nostra vita di tutti i giorni.
5: Che conta di più per lei, l'amicizia o l'amore? Lei ha
6: bisogno di... Ma sono due cose importanti e allo stesso livello. Cioè non c'è amore senza amicizia, non c'è amicizia senza un po' d'amore.
5: Riesce ancora questa musica italiana ad affermarsi qui in Italia con tutto questo influsso della musica straniera?
6: Direi di sì.
5: Per gli altri artisti, non i grandi come Antonello Venditti, Verbaglioni, per gli altri artisti minori c'è spazio. Poi quando un
6: questo
5: giorno...
6: infatti, questo questo è il vero problema, cioè oggi per un ragazzo, una ragazza, un gruppo è sempre più difficile farsi sentire una casa discografica perché nessuno investe più e la musica non è difesa a sufficienza perché il nostro Stato la considera una sottocultura e viene quindi lasciata in mano ai privati. Io penso che invece dovrebbe, siccome è una grande componente della nostra vita, immagina una vita senza musica sarebbe impensabile. Io direi che bisogna difenderla.
5: Senti, saresti d'accordo? Come va adesso il Sanremo?
6: Io guarda, non lo so perché Sanremo per il momento non mi interessa, è un mondo che non mi appartiene. Ma secondo me se le cose sono belle alla fine uno va lì al negozio e se le compra, non c'è.
0: Nel senso che non si è.
6: Non ti so rispondere.
5: Però Sanremo è una vetrina italiana che dovrebbe. Cioè è l'unica manifestazione italiana in cui.
6: Ma
5: possiamo...
6: poi sì, ma possiamo fare cosa? Cioè Sanremo, cioè quelli che poi alla fine vendono i dischi sono Baglioni, io Battista. Non c'hanno bisogno di sapere.
5: C'è una canzone in tutta la tua discografia a cui ti senti più legato?
6: No, no, sono tutte parti di me, per cui sono tutte allo stesso livello. Ce n'è qualcuna che riesce di più, qualcuna di meno, però bene o male mi piacciono tutte.
4: Ecco, nella nostra Raggi la canzone più richiesta è Raggio di Luna, come lo spieghi?
2: Questo è incredibile, cioè io sono andato, ormai sto facendo il giro un po' di tutte le radio e ogni radio ha la sua canzone, nel senso che non è uscita ancora la canzone che mette d'accordo tutti, nel senso che Raggio di Luna non era sicuramente nei miei intenti, però è un po' di giorni, sono 3 giorni che mi parlano tutti di Raggio di Luna ed è stranissimo, è una canzone realizzata, è un po' strana. È un po' strana musicalmente anche proprio a livello di suono. Io che cosa posso dire? Mi fa piacere perché vuol dire che c'è un tipo di pubblico un po' diverso, quindi che anche alle persone che amano di più il rock di un certo tipo, rock un pochino più inglese, ha capito che si può fare del rock italiano bene.
4: C'è un cambiamento musicale per Antonello Venditti dalla tua prima produzione a questo nuovo album?
2: Beh, quello mi pare evidente, sono ormai da Sora Rosa a Benvenuto in Paradiso e non so, è come passare da una Topolino a una grande astronave. Però i contenuti dell'album, al di là di quello che di tecnologico c'è, sono sempre gli stessi, cioè sempre l'uomo, sempre l'amore, sempre la speranza.
4: Un giorno Antonello Venditti farà un album di quelle vecchie canzoni come Stambecco Differito, tutte suonate col pianoforte. Una volta ce lo anticipò per radio.
2: Questo è una cosa che vorrei tanto fare, però devo fare ancora un sacco di cose, per cui la voglia c'è sempre, anche di ritornare a un certo tipo di concerto proprio intimo, e qualche volta l'ho fatto quest'anno, però chiaramente quello è destinato ai piccoli club, insomma ai teatri, eccetera. E ormai quando leggo la mia CIA e quando arriva una cosa dico ma io ho scritto 115 canzoni, non lo so, molto, mi sembra strano perché è incredibile.
4: Ambiente, droga, razzismo, qual è il tuo pensiero?
2: Ma queste sono le contraddizioni di questo mondo che si propone come paradiso, infatti invece non ha dato risposte adeguate a nulla, neanche a chi ha ferocemente ingannato in qualche modo. È un discorso molto lungo che andrebbe, che rimandiamo, va?
4: Ci congediamo da questa intervista con quale canzone?
2: Io proporrei Vi butto amici mai. Grazie a voi, ci vediamo presto.

Ringraziamo Antonello Venditti e noi proseguiamo il cammino del nostro programma per questi ultimi 10 minuti a nostra disposizione. C'è un brano che in questo momento è gettonato un po' in tutte le radio d'Italia. A cantarlo è Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. Io vi propongo questa Costiera amalfitana.

Ritorniamo nella diretta del nostro appuntamento al bar della radio. Abbiamo ascoltato Random e adesso diamo spazio al comandante Vasco Rossi dall'album Gli Spari Sopra, ci presenta il brano Delusa.

Vasco Rossi e la sua delusa. Siamo giunti al termine del nostro programma Al Bar della Radio. Ringrazio Antonello Venditti e poi abbiamo dedicato la prima parte del nostro appuntamento al grande Enzo Iannacci. Io vi do appuntamento alla prossima settimana, al prossimo venerdì, sempre alla stessa ora, sempre sulle frequenze, quelle di Radio Galileo.

pure questa volta, perché sono troppo schietto e non mi tenderò spingola. Faccio incontri da 8 round con i miei sensi di colpo, ma non vinco mai. Sguardo in mezzo ai guai, portano guadagno. Sta merda non mi basta, voglio

Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. Contatti@unicusano.it.

bel dì, vicino a che passa cammino che arriva una macchina. Sì, arriva una macchina che vengono che domanda. Ehi, a me? Sì, a lei. Mi piacere la strada per andare alla Porta Fronini. Non conosco la Porta Fronini, scusi, io sono stato all'aeroporto. Il Lo Scalo lo conosce? Sì, Lo Scalo lo conosci, so dove è Lo Scalo. Lo accompagno io Lo Scalo, però vedi su cammino sulla macchina, non ho mai visto questa macchina, bella questa macchina, mi piace la macchina, è sua? Sì, mi. La sta barbona, deve stare la macchina. Macchina non ho mai vista. Si fa salire sulla macchina e ci dico la strada di Lo Scalo, se no niente, come si fa per dire, insomma. Mangiare bene dello spasso, questa è la vita del Bessolasso. Allora la strada per Lo Scalo, vengo. Vengo sulla macchina e ce lo dico. Oh, giù sulla macchina. Bella questa macchina. La sono mangiato sulla macchina, specie di dietro. Poteva farmi salire anche davanti, tanto non sporcavo mica. Sta macchina c'è tutto, freni e frecce, anche la marcia indietro. Bene, siamo a posto. Anche mio cugino Aristide c'aveva la macchina, ferma però, che dormiva dentro. Aristide. Dopo è morto, lui e la macchina, e si è fatto di due. Ostia, Aristide. E rideva sempre. Ferma signore, ferma che sono arrivato. Come arriva? Sono arrivato, ferma signore. Ferma.

e portava le scarpe del tennis Enzo Iannacci. A lui è dedicata la prima parte del nostro programma Al Bar della Radio. Siamo entrati nel cuore pulsante del pomeriggio di Radio Galileo. Dunque dedichiamo questa prima parte al grande Enzo Iannacci, che è stato cantautore, cabarettista, pianista, attore, sceneggiatore e soprattutto medico italiano. Tra i maggiori protagonisti della scena musicale del dopoguerra, Enzo Iannacci ha pubblicato ben 28 album. Abbiamo ascoltato El portava le scarpe da tennis, adesso ci ascoltiamo Ci vuole orecchio.

0: Ci vuole orecchio. Vincenzo Iannacci, detto Enzo Iannacci, scomparso il 29 marzo del 2013. È ricordato come uno dei pionieri del rock and roll italiano insieme ad Adriano Celentano, Little Tony e Giorgio Gaber. Proprio con Giorgio Gaber formò il duo I Due Corsari. Il suo album Quelli che puntini puntini è presente nella lista dei 100 migliori album italiani. Adesso ci andiamo a riascoltare la voce di Enzo Iannacci in questa intervista che ci aveva rilasciato.
1: E se me lo dicevi prima, con questa canzone hai partecipato al Sanremo, sei soddisfatto del risultato?
2: Molto, perché il consenso della gente normale, della gente che conosce i problemi, però a un certo punto non li facevano più conoscere, perché i tossicodipendenti si nascondevano, i giovani emarginati, i giovani che non hanno lavoro, i giovani sieropositivi o anche non giovani, non si facevano più vedere, quindi quando l'opinione pubblica non avverte. Io ho riavvertito in modo massiccio, perché la canzone è una cosa molto veloce, molto che si recepisce in modo immediato, si cucita in modo sì, discreto. Il mio era più che discreto. E il consenso è stato grosso. Io devo dire che ricevo puntualmente tutti i giorni dei consensi da parte di questa gente che io ho intenzione di aiutare, non so in che modo, ma sono riuscito.
1: Legato a questa partecipazione al Sanremo 89 con questa canzone, ne ha scaturito anche un 30 giri che dovrebbe uscire a giorni.
2: Non c'era nessun motivo per fare un 33 giri, però siccome proprio perché c'era questo qui era venuto per beneficenza, per aiutare questi comuni di ragazzi, sono uscite 10 comuni di ragazzi ex tossici che vogliono aiutare gli altri e non hanno soldi. Noi stessi abbiamo uno studio per aiutare, che è il mio, e nessuno ci aiuta, quindi usiamo due locali. Io non avevo nessun progetto per il futuro, però se non compro il mio 40-55 giri, preferisco comprare un album, ma allora io avrei fatto nel mio programma, avevo da fare questo album dal vivo a giugno che farò. Mettono fuori un 33 giri con 7-8 altri successi, se sono successi però non lo so, in modo che spero che questi soldi qua aiutino qualcuno. Se.
1: E il titolo del 30 giri?
2: Beh, sarà Se me lo dicevi prima.
1: Ma perché questo nome, Se me lo dicevi prima?
2: Perché è una forma ironica per prendere per il culo uno che non andrebbe preso per il culo.
1: Sei d'accordo che a Sanremo devono venire anche ospiti stranieri? È una vetrina italiana dove c'è tutta musica italiana, deve venire lo straniero.
2: Ma sono d'accordo sì, sono d'accordo no. No, non è vero, se è gestito bene, devo dire che Ragozzino il lavoro l'ha fatto molto bene. Sono molto vivace, capace. Se sono quelli bravi, li siedono volentieri, perché la regione è molto facile. Vabbè, a parte il fatto che i nostri italiani non hanno niente a che invidiare, qui io ci ho vissuto insieme per molto tempo, ho scoperto che sono molto meglio di quanto non appaiano questi ragazzi qua e ragazze, sono dai ricchi ai poveri a Cotugno, e molte canzoni che sono passate inosservate, come quella di Raff, erano molto belle, per esempio. Quella di Fiordaliso, per esempio, la conoscevo bene, anche quella da Lox, da Viviana, erano belle. Però alcune sono passate inosservate ed erano invece delle signore canzoni, quella di Fasano, qui l'ho sentita 700 volte, perché essendo in giro, e me ne sfuggono alcune, ma ti posso dire che c'erano dei buoni prodotti.
1: C'erano dei buoni. Riesce questa musica italiana adesso ad affermarsi in Italia con tutto questo influsso di musica straniera?
2: No, finché continuate a mandare, purtroppo è colpa vostra.
1: Sì, parecchi cantanti dicono che la colpa è delle radio.
2: Lo diciamo proprio tutti, lo dicono tutti i cantanti. Mandate i successi migliori, ma cazzo, ragazzi, come accendi la radio, viene a fare in inglese, non lo sa nessuno, lo so. Io sono stato 6 anni negli Stati Uniti, mio figlio per fare liceo linguistico. poi anche alcune cose sono orrende, alcune cose che si sentono e si avvertono, sono delle cose da. Oltretutto non prendiamo neanche i soldi dei nostri pezzi, quindi è un discorso un po' aperto. Cioè, voi dite, ma mi hai fatto la domanda a Sanremo se i cantanti stranieri, sì, vabbè, ma quelli vengono, si fanno vedere, sono i migliori anche, perché Elton John lo sento volentieri anch'io, Bruno Springsteen magari un po' meno, Huey Lewis,
1: cosa ne pensi invece degli altri stranieri che sono pubblicizzati tanto in Italia e non sono niente?
2: Sono dei dementi, sono dei poveretti, sono degli inglesi che se stessero a casa non gli aprono neanche la porta a casa loro, non gli fanno neanche aprire il sipario.
1: Ti ringrazio
2: anch'io, auguri a Bolsena, ciao.
1: Grazie.

0: se me lo dicevi prima.
1: Ma prima quando?
0: Ma prima, no? Si prendono dei contatti, faccio una telefonata, al limite ti faccio un leasing. Se me lo dicevi prima. Ma io bisogno adesso, sto male adesso. Se me lo dicevi prima, ti operavo io. Ma io ho bisogno di lavorare. Io sto male adesso. Sto male, sto bene, ma che lavoro e che lavoro. Non posso mica spedirti con un charter. Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Prima, capito?

0: sei ancora qua?
1: Vabbè,
0: quanto sei alto?
1: 1,90.
0: Non vai bene.
1: Come non vado bene?
0: Vai bene, se me lo dicevi prima. Se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra 1,60 e 1,60, tra 1,60, capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male deve arrangiarsi da solo, eh?

Bellissime le parole di questo brano, se me lo dicevi prima, dove Enzo Iannacci partecipa a Sanremo. Abbiamo dedicato questi primi minuti del nostro appuntamento, questi 25 minuti, alla musica di Enzo Iannacci e abbiamo avuto anche l'opportunità di riascoltare la voce di Enzo Iannacci per questa intervista che ci aveva rilasciato legata a questo singolo, se me lo dicevi prima, partecipazione al Sanremo. Adesso cambiamo completamente il genere musicale di questo programma al bar della radio, aggiorniamo la musica, c'è Ultimo e il suo Acquario.

0: Siete collegati con tutte le frequenze, quelle di Radio Galileo. Questo è l'appuntamento al bar della radio. La voce era quella di Ultimo e il brano Acquario. Proseguiamo con il 3 che è stato proprio in questi giorni in concerto in provincia di Viterbo, precisamente a Montiviascone. Dal Sanremo di qualche anno fa ci andiamo ad ascoltare Fragili.
1: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: essere assolto.
1: Ritorniamo nella diretta e abbiamo ascoltato la voce di Danilo Sacco. Adesso ci andiamo ad ascoltare l'intervista con Antonello Venditti. Oggi nell'appuntamento al bar della radio su Radio Galileo siamo in compagnia di Antonello Venditti. Antonello Venditti, tanti album, tante canzoni, tanti grandi successi. Però io vorrei prendere in esame in questo momento una canzone che dedichi a Enrico Berlinguer. Dolce Enrico, come mai questa scelta?
2: Questa è una canzone che io definisco d'amore, cioè non è assolutamente una canzone politica. Chiaramente lo diventa perché Enrico Berlinguer è stato un uomo politico e ha rappresentato anche il simbolo di una certa Italia, di un certo modo di pensare, quindi anche di un mondo comunista che comunque adesso è in trasformazione. La canzone è dedicata sicuramente alla figura di Enrico Berlinguer, ma è dedicata soprattutto ai ragazzi di oggi, a quelli che non hanno vissuto neanche gli anni 80, quindi proprio ai bambini, e per ricordargli che c'è stato un uomo che ha pensato già, che ha pensato che tutto sarebbe arrivato in questo momento, cioè che tutto si sarebbe trasformato. Certamente la canzone è dedicata anche a noi, che spero che non dovremo aspettare tutta la vita per vedere svelati qualche segreto che l'Italia porta ancora in grembo, quindi la cosa più normale che mi viene è Ustica.
1: A che tipo di pubblico ti rivolgi con i tuoi spettacoli? Ti senti un punto di riferimento?
2: No, però i miei gusti musicali sono molto cambiati, quindi mi riferisco a me stesso come al solito. Quindi faccio le cose che più mi va di cantare, in qualche modo. E per cui l'aspetto, io da quando sono nato, insomma, ci ho avuto tanti istinti, l'istinto rock, l'istinto più tranquillo, un istinto di ballata, country rock. Quindi tutto questo me lo porto. E oggi che ho portato...
3: La fase più melodica questa.
2: Sì, ce l'ho avuto sempre comunque. La melodia è alla base comunque delle mie canzoni e questa voglia... più feroce veramente di cantare, perché è da un po' di tempo che ho cominciato a farmi le canzoni veramente, cioè mentre prima facevo le canzoni adesso me le faccio proprio per me, pensando che le canterò, pensando che, perché per esempio le tonalità, nessuno ci pensa, le tonalità sono la comunicazione della tua voce, che è una cosa che, siccome io non ho studiato canto, mai lo studierò, è una cosa che acquisti con l'esperienza, dici ammazza, però mi maggiore è meglio di... Allora comincia a... tutto il mondo ti si apre per godere di più. La verità è che uno è... cantare, sta sul palco, è una goduria immensa.
1: Antonello, ti sei mai sentito un divo?
2: Quasi mai, devo dire. Il divo è nel sistema, insomma, voglio dire. Ma siccome io ormai ho una certa età, sono vaccinato a tutto, per cui i divi, insomma, mi fanno un po' ridere.
4: Ecco, chi ha collaborato con Antonello Venditti in questo 30 dei giri?
2: Tanti amici che sono partiti da... Dunque, io ho cominciato a formare questo gruppo nell'83 con Derek Wilson, Pignatelli e Centofanti. Dopo si sono aggiunti altri amici che sono Danilo Kerni, Maurizio Perfetto, Marco Colucci e Lemin Juribs. E poi anche Carlo Verdone, alla fine... questo gruppo è aperto e ogni anno si aumenta come diciamo, come volume di, anche come volume di suono. Io penso che anche questo sia, ritornando a noi, al segreto di questa cosa, perché quando uno fa le cose in un bell'ambiente, sereno, dove tutti vanno dalla tua stessa parte, dove non ci sono conflitti, invidie, ecco, io penso che alla fine la musica sgorghi più spontanea, più bella.
5: Che cosa si ispirano le canzoni di Antonello Venditti?
6: Alla vita, alla nostra vita di tutti i giorni.
5: Che conta di più per lei, l'amicizia o l'amore? Lei ha
6: bisogno. Ma sono due cose importanti allo stesso livello. Cioè non c'è amore senza amicizia, non c'è amicizia senza un po' d'amore.
5: Riesce ancora questa musica italiana ad affermarsi qui in Italia con tutto questo influsso della musica straniera?
6: Direi di sì.
5: Per gli altri artisti, non i grandi come Antonello Venditti, Verbaglioni, per gli altri artisti minori c'è spazio. Poi quando un
6: questo
5: giorno.
6: Infatti questo questo è il vero problema, cioè oggi per un ragazzo, una ragazza, un gruppo è sempre più difficile farsi sentire una casa discografica perché nessuno investe più e la musica non è difesa a sufficienza perché il nostro Stato la considera una sottocultura e viene quindi lasciata in mano ai privati. Io penso che invece dovrebbe, siccome è una grande componente della nostra vita, immagina una vita senza musica sarebbe impensabile. Io direi che bisogna difenderla.
5: Senti, saresti d'accordo come va adesso il Sanremo?
6: Io guarda non lo so perché Sanremo per il momento non mi interessa, è un mondo che non mi appartiene. Ma secondo me se le cose sono belle alla fine uno va lì al negozio e se le compra, non c'è.
0: Nel senso che non si è
6: non ti so rispondere.
5: Però Sanremo è una vetrina italiana che dovrebbe, cioè è l'unica manifestazione italiana in cui
6: ma
5: possiamo.
6: Poi, sì, ma possiamo fare cosa? Cioè Sanremo, cioè quelli che poi alla fine vendono i dischi sono Baglioni, io Battista. Non c'hanno bisogno di sapere.
5: C'è una canzone in tutta la tua discografia a cui ti senti più legato?
6: No, no, sono tutte parti di me per cui sono tutte allo stesso livello. Ce n'è qualcuna che riesce di più, qualcuna di meno, però bene o male mi piacciono tutte.
4: Ecco, nella nostra radio la canzone più richiesta è Raggio di Luna, come lo spieghi?
2: Questo è incredibile, cioè io sono andato, ormai sto facendo il giro un po' di tutte le radio e ogni radio ha la sua canzone, nel senso che non è uscita ancora la canzone che mette d'accordo tutti, nel senso che Raggio di Luna non era sicuramente nei miei intenti, però è un po' di giorni, sono 3 giorni che mi parlano tutti di Raggio di Luna ed è stranissimo, è una canzone realizzata, è un po' strana. È un po' strana musicalmente anche proprio a livello di suono. Io che cosa posso dire? Mi fa piacere perché vuol dire che c'è un tipo di pubblico un po' diverso, quindi che anche alle persone che amano di più il rock di un certo tipo, rock un pochino più inglese, ha capito che si può fare del rock italiano bene.
4: C'è un cambiamento musicale per Antonello Venditti dalla tua prima produzione a questo nuovo album?
2: Beh, quello mi pare evidente, sono ormai da Sora Rosa a Benvenuto in Paradiso e non so, è come passare da una Topolino a una grande astronave. Però i contenuti dell'album, al di là di quello che di tecnologico c'è, sono sempre gli stessi, cioè sempre l'uomo, sempre l'amore, sempre la speranza.
4: Un giorno Antonello Venditti farà un album di quelle vecchie canzoni come Stambecco Differito, tutte suonate col pianoforte. Una volta ce lo anticipò per radio.
2: Questo è una cosa che vorrei tanto fare, però devo fare ancora un sacco di cose, per cui la voglia c'è sempre, anche di ritornare a un certo tipo di concerto proprio intimo. E qualche volta l'ho fatto quest'anno, però chiaramente quello è destinato ai piccoli club, insomma ai teatri, eccetera. E ormai quando leggo la mia CIA e quando arriva una cosa dico ma io ho scritto 115 canzoni, non lo so, mi sembra strano perché è incredibile.
4: Ambiente, droga, razzismo, qual è il tuo pensiero?
2: Ma queste sono le contraddizioni di questo mondo che si propone come paradiso e infatti invece non ha dato risposte adeguate a nulla, neanche a chi ha ferocemente ingannato in qualche modo. È un discorso molto lungo che andrebbe che rimandiamo, va?
4: Ci congediamo da questa intervista con quale canzone?
2: Io proporrei Vi butto amici mai. Grazie a voi, ci vediamo presto.

Ringraziamo Antonello Venditti e noi proseguiamo il cammino del nostro programma per questi ultimi 10 minuti a nostra disposizione. C'è un brano che in questo momento è gettonato un po' in tutte le radio d'Italia. A cantarlo è Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. Io vi propongo questa Costiera amalfitana.

Ritorniamo nella diretta del nostro appuntamento al bar della radio. Abbiamo ascoltato Random e adesso diamo spazio al comandante Vasco Rossi dall'album Gli Spari Sopra, ci presenta il brano Delusa.

Vasco Rossi e la sua delusa. Siamo giunti al termine del nostro programma al bar della radio. Ringrazio Antonello Venditti e poi abbiamo dedicato la prima parte del nostro appuntamento al grande Enzo Iannacci. Io vi do appuntamento alla prossima settimana, al prossimo venerdì, sempre alla stessa ora, sempre sulle frequenze, quelle di Radio Galileo.

0: Galileo Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. La guerra in Medio Oriente, nonostante le proteste internazionali anche dagli Stati Uniti, continua il violento assedio dei coloni israeliani nella cittadina di Kusra, a sud di Nablus in Cisgiordania. Espulsi dall'esercito di Tel Aviv con la forza, precisa il sindaco locale, 5 cittadini italiani tra i 20 e i 40 anni di età, che erano giunti sul posto in solidarietà alle famiglie palestinesi coinvolte. Bloccati anche un centinaio di attivisti che cercavano di portare aiuti umanitari sequestrati dagli agenti israeliani. È stato un caccia italiano ad abbattere il drone entrato nelle scorse ore nello spazio aereo della Lettonia. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo come si pensava inizialmente. L'ipotesi che trapela da fonti militari è che possa essere stato deviato dai sistemi di guerra elettronica russa. Nessuna tregua con Kiev, senza un accordo di lungo periodo, ribadisce il ministro degli esteri russo Lavrov, che poi fa sapere che inasprirà gli attacchi per distruggere quel che l'Occidente sta facendo per alimentare il potenziale ucraino. Ammesso di aver colpito la madre al culmine di una lite, il 51enne fermato per l'omicidio di una donna di 71 anni nel quartiere Tor Bella Monaca a Roma. A dare l'allarme sono stati i parenti, che da tempo non avevano più notizie della donna ed erano preoccupati per i frequenti contrasti tra madre e figlio. Sono stati loro a rivolgersi ai carabinieri, che una volta arrivati nell'appartamento hanno trovato il corpo della 71enne nascosto in un armadio. L'uomo è indagato per omicidio e occultamento di cadavere. L'Etna erutta ancora e continua a creare disagi, soprattutto sul traffico aereo. Nuova proroga della chiusura dello scalo di Catania fino alle 2 di domani. È l'emergenza peggiore degli ultimi 20 anni, riferisce la società che lo gestisce. Centinaia i voli cancellati, chiuso fino alle 16 di oggi anche lo scalo di Comiso. Si attenua intanto il gran caldo sull'Italia. Oggi sono scese da 18 a 7 le città in bollino rosso, domani diventeranno soltanto 2, Bolzano e Bari. E si fanno più frequenti i temporali. Allerta gialla oggi in Calabria. Dall'inizio della prossima settimana è atteso un calo più rilevante delle temperature. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Sono le 16 e 36 minuti.
3: Signor imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
4: A rate? Ma pagalo cash, Giorgia!
3: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
5: Per questo c'è PrestiPay.
4: Chi ha parlato?
3: È la speaker, siamo in uno spot.
5: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
3: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor imbruttito?
4: Chiedilo alla speaker.
3: Mi ha detto che ha mal di testa.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay SP.
6: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
7: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
0: Galileo Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Ancora alta la tensione in Cisgiordania, continua l'assedio dei coloni alle case dei palestinesi nella cittadina di Kusra, nonostante le proteste internazionali anche da parte degli Stati Uniti. Espulsi dall'esercito di Tel Aviv con la forza, precisa il sindaco locale, 5 cittadini italiani tra i 20 e i 40 anni di età, che erano giunti sul posto in solidarietà alle famiglie palestinesi coinvolte. Bloccati anche un centinaio di attivisti che cercavano di portare aiuti umanitari, sequestrati dagli agenti israeliani. Resta in carcere Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci nella sua villetta di Pomezia nell'ottobre 2025. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta di domiciliare presentata dal suo legale. Sussiste il rischio di inquinamento probatorio e il pericolo di fuga, ha spiegato il giudice. Intanto il faccendiere, nell'interrogatorio di garanzia, ha ammesso le sue responsabilità, spiegando di averlo fatto per aumentare la protezione intorno all'amico. Non volevo però una bomba, ha detto, piuttosto qualche colpo di pistola contro il muro. Dopo Catania, anche Comison e Ragusano chiude il suo aeroporto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. La cenere ha invaso la pista dello scalo, che ha dovuto sospendere arrivi e partenze. Nuova proroga intanto della chiusura del Fontana Rossa fino alle 2 di domani. È l'emergenza peggiore degli ultimi 20 anni, riferisce la società che lo gestisce. Centinaia i voli cancellati. Tra alte temperature e la siccità sale l'allerta per i roghi. Preoccupa tra l'altro l'incendio divampato la notte scorsa nell'area boschiva del Monte Goji alle porte di Como. In azione anche Canadair, una cinquantina gli sfollati, e sono oltre 1 migliaio gli sfollati, inclusi turisti, per un pauroso rogo divampato nei pressi della costa vicino a Spalato in Croazia. Almeno 36 feriti, alcuni in gravi condizioni. Sport: azzurri ancora in evidenza. Gli europei di nuoto a Parigi approda in finale la 400% stile libero mista con Carlos D'Ambrosio, Manuel Frigo, Emma Virginia Menicucci e Alessandra Mau, sempre nello stile centra la filanissima Luca De Tullio nei 1500. E ancora nello stile avanzano in semifinale dei 50 Silvia Di Pinto e Sara Curtis, la 19enne piemontese che ieri sera nel dorso ha conquistato l'oro e il record mondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Sono le 16:40.
6: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
8: La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del Comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto.

0: Radio Galileo, la tua radio.
1: Vorrei volare ma non posso, e resto fermo qua, su questo piano che si chiama terra.

per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: Galileo Notizie.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Con la formula del prestito oneroso, il Napoli si aggiudica il difensore francese Benoît Badiachil. Gli azzurri pagheranno 3 milioni per l'indennità, più uno di bonus, e altri 27 per l'opzione di riscatto. Davide Frattesi sarà un giocatore della Lazio. Dopo la momentanea sospensione dell'affare tra l'Inter e il club biancoceleste per il parere negativo espresso dalla Lega di Serie A per ragioni burocratiche e finanziarie, i due club hanno riformulato in mattinata i termini dell'accordo. L'Empoli ha preso Karim Zedatka. Il giocatore arriva in prestito con obbligo di riscatto. Alla Sampdoria piace Calò. Con il Frosinone è previsto un incontro dopo Ferragosto. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
2: Sono le 17 e un minuto. La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto.
3: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. Contatti@unicusano.it.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Piano Umbro torna ad agosto a Viglianese e la Sagra del Manfricolo. Dal 6 al 15 agosto, oltre alla storica taverna e all'osteria del Cicchio, troverete arte, cultura, spettacoli, concerti e serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare, serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giova Safari, la tribute band di Giovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Avigliano. Info Facebook Proloco Avigliano Umbro.
1: Radio Galileo, la tua radio.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

0: Galileo Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nonostante le proteste internazionali, continua il violento assedio dei coloni israeliani nella cittadina palestinese di Kusra in Cisgiordania, mentre 5 italiani tra i 20 e i 40 anni di età sono stati espulsi con la forza, protesta il sindaco locale. Bloccati anche un centinaio di attivisti che cercavano di portare aiuti sequestrati dagli agenti israeliani. Vani dunque gli appelli internazionali. Lo stesso ambasciatore americano in Israele, Huckabee, aveva accusato i coloni di rivoltante terrorismo e oggi il governo francese ha chiesto alle autorità israeliane di arrestare e consegnare alla giustizia i responsabili. Alle 11.35 di stamane Genova si è fermata anche quest'anno al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare il disastro del ponte Morandi e le 43 vittime della tragedia di 8 anni fa. Si tratta della prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del maxi processo che ha certificato il mese scorso come la strage sia stata frutto di consapevole e colpevole negligenza e sentenziato la condanna di 32 tra dirigenti di autostrade, della controllata SPEA e del Ministero dei Trasporti. Non accenna a diminuire l'attività eruttiva dell'Etna. Dopo l'aeroporto di Catania, anche quello di Comiso nel Ragusano è stato costretto a chiudere dopo che la cenere ha invaso la pista, prorogata la chiusura del Fontana Rossa fino alle 2 di domani. È l'emergenza peggiore degli ultimi 20 anni, riferisce la società che gestisce lo scalo, centinaia i voli cancellati. Si attenua intanto il gran caldo sull'Italia, oggi sono scese da 18 a 7 le città in bollino rosso. Domani diventeranno soltanto 2, Bolzano e Bari, e si fanno più frequenti i temporali, allerta gialla oggi in Calabria. Dall'inizio della prossima settimana è atteso un calo più rilevante delle temperature. Continua a far discutere il divieto dell'utilizzo dei social da parte dei governi. L'ultimo caso riguarda la Francia, dove il Consiglio Costituzionale ha bloccato il divieto per i minori di 15 anni, ritenendo che la misura costituisca una limitazione sproporzionata della loro libertà di espressione. Il presidente Macron, che ha fortemente voluto la legge, ha incaricato il premier Le Cornu di riscriverla per arrivare ad una soluzione entro la primavera 2027. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Sono le 18 e 3 minuti.
3: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
4: La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del Comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

signor colonnello, sono adesso il Che Guevara. Mi spari, tanto sarà utile da morto come da vivo.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 83 63 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 83 63.
1: Radio Galileo, la tua radio.

0: Danke.
1: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Ad Avigliano Umbro torna l'Agosto Aviglianese e la Sagra del Manfricolo. Dal 6 al 15 agosto, oltre alla storica taverna e all'Osteria del Cicchio, troverete arte, cultura, spettacoli, concerti e serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare, serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giova Safari, la tribute band di Giovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Avigliano Umbro. Info Facebook Proloco Avigliano Umbro.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

0: Galileo Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ancora pericolosi sconfinamenti dal conflitto russo-ucraino, stamane un caccia italiano si è levato ad abbattere un drone entrato nello spazio aereo lettone. Riga ringrazia. Inizialmente si era pensato ad un velivolo russo, poi è emerso che sarebbe di Kiev. Sempre dall'Ucraina un altro drone è caduto in Romania causando un incendio. Mosca sostiene intanto che 1739 civili sono morti a luglio in raid ucraini, il numero più alto dall'inizio del conflitto. Walter La Vitola potrebbe chiedere di essere risentito, il suo difensore, l'avvocato Sergio Cola, potrebbe infatti valutare l'opportunità di un nuovo interrogatorio davanti al PM dopo quello di garanzia che si è svolto mercoledì scorso a Rebibbia. Le dichiarazioni dell'ex editore e imprenditore, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista e conduttore di Report Ranucci, sostenendo di averlo fatto per fargli innalzare il livello di protezione, sono state valutate dal giudice fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Ieri il GIP ha confermato con un'ordinanza la detenzione in carcere per La Vitola, respingendo le richieste dei domiciliari avanzata dal suo legale. Tragedia a Torre del Greco. Nel napoletano un uomo è morto dopo essere stato travolto dalla sua stessa auto. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori che hanno visionato anche le immagini di videosorveglianza, il 44enne avrebbe parcheggiato la sua macchina in una via in pendenza, dimenticando di mettere il freno a mano, e mentre stava camminando verso casa l'auto avrebbe iniziato a muoversi, finendo per travolgerlo. L'uomo è stato subito soccorso e portato in ospedale, dove è morto poco dopo. La situazione di perdurante incertezza in Medio Oriente, in particolare sullo stretto di Hormuz, tornano a spingere in pur lieve rialzo le quotazioni degli energetici e fiaccano la chiusura settimanale dei mercati europei e anche gli andamenti a Wall Street. Milano cede 2 decimi, lo spread con i titoli tedeschi risale vicino agli 80 punti. Sport è nutrito il programma serale degli europei di atletica a Birmingham, così come le speranze azzurre. Alle 20:45 tre italiane in pista per la finale dei 10.000, tra loro Nadia Battocletti, già oro nei 5.000. Poco dopo la finale del salto in alto maschile con ben 4 azzurri in lizza, incluso il blasonato Tamberi. Poi la finale dei 400 ostacoli col nostro Sibilio, quella dei 200 con De Salu e Dezza. Infine, la coreo in gara per gli 800. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Sono le 19:04.
3: Signor Imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
4: A rate? Ma pagalo cash, Giorgia!
3: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
5: Per questo c'è PrestiPay.
4: Chi ha parlato?
3: È la speaker, siamo in uno spot.
5: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
3: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor Imbruttito?
4: Chiedilo alla speaker.
3: Mi ha detto che ha mal di testa.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay SP.
6: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it.
7: La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto.

0: Così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

Voler, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Radio Galileo, la tua radio.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Galileo Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. 8 anni fa la tragedia del Ponte Morandi alle 11.35 di stamani Genova si è fermata al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare le 43 vittime. Lo scorso luglio la sentenza di primo grado sulle responsabilità del disastro. Sentiamo Laura Supino.
2: Ore 11.36, Genova si è fermata anche quest'anno al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare il disastro del Ponte Morandi e le 43 vittime della tragedia. Sono passati 8 anni da quella drammatica vigilia di Ferragosto, la città investita da un nubifragio quando la rottura di uno strallo causò il crollo in pieno giorno del grande ponte autostradale sulla valle del Polcevera. Questa è però la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del maxi processo che ha certificato come la tragedia fu frutto di consapevole, colpevole negligenza. Emessa lo scorso 16 luglio, la sentenza ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di autostrade, della controllata SPEA e del Ministero dei Trasporti per un totale di quasi 180 anni di carcere. Tra loro l'ex AD di Autostrade Giovanni Castellucci, condannato a 12 anni. La giornata si è aperta con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Tasca. Poi, presso la radura della memoria, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, con la presidente Egle Possetti, dei cittadini e delle autorità guidate dalla sindaca di Genova, Silvia Salis.
1: Le proteste internazionali non placano l'assedio israeliano in una località della Cisgiordania, allontanati anche 5 italiani. E mentre perdura lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran, si annuncia il ritorno nell'area del genero di Trump, Kushner e di Blair. Alessandro Ceselin.
3: A Kushra, a sud di Nablus, in Cisgiordania, nessuna tregua dell'assedio. I militari israeliani, sollecitati anche dagli Stati Uniti a riportare la calma, sono in zona, ma le azioni dei coloni sembrano ancora protrarsi indisturbate ai danni delle abitazioni delle famiglie palestinesi, tenendo inoltre alla larga gli occhi indiscreti di altre persone giunte anche dall'estero in solidarietà con le vittime. Tra loro 5 italiani allontanati con la forza, bloccati anche decine di attivisti che cercavano di portare aiuti, sequestrati dagli agenti israeliani. Vani dunque gli appelli internazionali. Oggi il governo francese ha chiesto alle autorità di Tel Aviv di arrestare e consegnare alla giustizia i responsabili. Quadro in stallo anche tra Stati Uniti e Iran, che di fatto continua a bloccare Hormuz. La colpa della compromessa navigazione nello stretto e dell'aggressione americana, accusa l'ambasciatore russo all'ONU. Nessuna novità neppure sulla catastrofica situazione a Gaza, se non che la prossima settimana saranno in visita per colloqui in Egitto e Israele esponenti del Board of Peace di Trump, tra loro il generale Jared Kushner e l'ex premier britannico Tony Blair.
1: La Spagna ha potenziato i presidi di terra e di mare presso le enclavi di Ceuta e Melilla per scongiurare una nuova ondata di afflussi intorno a Ferragosto, come prospettato nei giorni scorsi dai social. L'Italia conferma lo stop a Schengen con la Spagna, fa sapere il ministro Piantedosi, mentre l'agenzia Frontex riferisce che gli attraversamenti irregolari in Europa sono diminuiti del 37% nei primi mesi dell'anno. Spostare il dibattito della gestione dei flussi alla piena tutela dei diritti, l'appello di Papa Leone a ricorrere della 112ª giornata mondiale dei migranti e del rifugiato. Sonora bocciatura del Consiglio Costituzionale francese sul divieto di utilizzo dei social network per i minori di 15 anni in Francia. L'interdizione, spiegano i giudici costituzionali, costituisce una limitazione spropositata della loro libertà di espressione. La misura è stata voluta fortemente dal presidente francese Macron, che dopo la bocciatura dei saggi ha ordinato di riscrivere il testo della norma. Tragico incidente sul lavoro questa mattina a Diano d'Alba, nel Cuneese. Stavolta la vittima è una ragazza di 22 anni, stava lavorando in un'azienda agricola locale quando il trattore su cui era a bordo si è ribaltato. Per lei non c'è stato nulla da fare, in corso accertamenti sulla dinamica dell'accaduto. Non accenna a diminuire l'attività eruttiva dell'Etna. Dopo l'aeroporto di Catania, anche quello di Comiso nel Ragusano è stato costretto a chiudere dopo che la cenere ha invaso la pista. Prorogata la chiusura del Fontana Rossa fino alle 2 di domani. È l'emergenza peggiore degli ultimi 20 anni, riferisce la società che gestisce lo scalo. Centinaia i voli cancellati. Si attenua intanto il gran caldo sull'Italia. Oggi sono scese da 18 a 7 le città in bollino rosso. Domani diventeranno soltanto 2 Bolzano e Bari, e si fanno più frequenti i temporali. Allerta gialla oggi in Calabria. Dall'inizio della prossima settimana è atteso un calo più rilevante delle temperature. Sport è nutrito il programma serale degli europei di atletica Birmingham, così come le speranze azzurre. Alle 20.45 tre italiane in pista per la finale dei 10.000, tra loro Nadia Battocletti, già oro nei 5.000. Poco dopo la finale del salto in alto maschile, con ben 4 azzurri in lizza, incluso il blasonato Tamberi. Poi la finale dei 400 ostacoli col nostro Sibiglio, quella dei 200 con De Salu e Dezza, infine la coreo in gara per gli 800. Oggi anche il ministro della difesa si è congratulato con Daria Derkac, aviere capo dell'aeronautica, per l'oro conquistato ieri sera nel salto in lungo. La sua felicità ai microfoni di Sky è un inno all'atletica.
0: Finché sono sul campo di atletica mi sento ancora bambina ragazza, cioè l'atletica è un po' così, cioè ti fa vivere delle emozioni che sembra veramente di essere sempre bambina. È bellissimo, sono veramente contenta di fare questo sport, di fare tutto questo, perché sono delle emozioni fortissime.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
4: Sono le 20:07.
5: La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto.
6: Ad Avigliano Umbro torna l'Agosto Avigliano e la Sagra del Manfricolo. Dal 6 al 15 agosto, oltre alla storica taverna e all'osteria del Cicchio, troverete arte, cultura, spettacoli, concerti e serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare, serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giova Safari, la tribute band di Giovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Avigliano. Info Facebook Proloco Avigliano Umbro.
7: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.

questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

sono felici e tristi. Davanti alla scuola mi hai detto sì, ma ora sono lontano. Pensa, è a mezzanotte, fissa una stella.

Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo, la tua radio.

posso dire? Ho solo note per raccontare la vita ed anche un po' la tua. Sono qui tra le parole che si scrivono

ti voglio dire che il mio sorriso, anche se a volte spento, non si arrende mai. Tu sei qui.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: Sono le 22 e 4 minuti.
1: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
0: Radio Galileo. Da 40 anni, più l'ascolti e più ti piace.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo. La tua radio.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Sono le 23.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo. La tua radio.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.com.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo. La tua radio.

0: È mezzanotte.
1: È sabato 15 agosto.
2: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
3: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Ecco, messo. Acceso? Pronto? Sì. Bene, silenzio per favore, silenzio. Per favore, ragazzi. Un attimo di attenzione, ragazzi. Stiamo aspettando, come sapete, il conteggio dei voti che decreterà la... Per favore, Ferguson. Ferguson? Ecco, se ci dici perché cosa stai ridendo, magari ci divertiamo tutti. Andiamo. So. Dicevo, stiamo aspettando il conteggio dei voti che decreterà la fortunata reginetta del ballo di fine anno. Oh, il ballo giovanotto che avrà... come si chiama? Johnson? Johnson? Johnson? Sì, dico a te, Johnson. Cosa diavolo ci stai mettendo in quel punch? Eh? Hai voglia di passare con lui un altro anno? Andiamo, eh? Forza. Il baldo giovanotto, dicevo, che avrà l'onore di accompagnare per il primo ballo la reginetta, sarà Danny Braggart. Come? Che si l'ho detto? Silenzio, ragazzi. Ferguson! Grazie. Allora, ragazzi, sta arrivando la busta. Un attimo di pazienza. Intanto un bel applauso per la nostra preside, Miss Greenwood.
2: Grazie ragazzi, grazie a tutti.
1: Attenta al filo.
2: Sì, molte grazie. Oh, dunque, allora, vediamo un po'. Accidenti, non si riesce mai ad aprirle queste maledette buste. Oh, ecco qua, ecco. Allora, la regina...
1: Ragazzi, per favore!
2: La reginetta del ballo di quest'anno è... Che mania di scrivere così piccolo! Dove sono i miei occhiali? Dove sono il provvedimento?
3: Kimberly.
2: Eh?
3: Kimberly.
2: Grazie. Ok, allora la reginetta è Kimberly Liar.
1: Kimberly Liar! Beh, complimenti, Kimberly. Bene, ok, ragazzi, pronti? È arrivato allora il momento. Cavalieri, che inizino le danze!
4: Radio Galileo, da 40 anni, più l'ascolti e più ti piace. Oh!

notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it. Il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: benvenuto nella tua auto!
1: Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi dab.
4: Radio Galileo, la tua radio.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo. La tua radio.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi, dobidi, DAB.

tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Sono le 2:03.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.